0: Onde que vuoi? È Brumbalis, Madonna Nuts.
1: Oggi ti sono gasto in giro.
2: Shana Rose Pawabano.
1: Tadeo Chin.
2: OJ.
1: Where are you from?
2: I mean, Namaskar.
1: Okay.